0: Emma, eni ningi to yogo ngoswani.
1: Olo yankalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo intinabisha na kiti olende.
0: Enosa en.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongo longi nabisha na.
0: Mayan FM. Ewangan orosho.